Tu sei uno stronzo di merda. È un filo di Troia in Venezia. Venezia. Dai, andiamo, sono